0: kada srce kaže. El Radio. El Radio. Tvoj lagani radio.
1: È un mondo difficile. È vita intensa.